0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

told me.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

questa notte sarà l'ultima così, perché la luna è così bassa su di noi e sembra un elemento d'arredo, una parte di te. Vedi, la luna è così bassa su di noi che non si può.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

This one is for all the bouncers. Big, big, monkey man.

0: www.ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: www.quadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Ammonivito, attacchiamo.
4: Casugno, vai Marta, attacca tu.
2: Ragazzi, in italiano, per favore, sempre Torino Free Time.
0: Torino Free Time.

0: abbiamo già, cioè, siamo appena tornati e abbiamo già fatto un sacco di pasticci. Penso che abbiate potuto sentire che...
1: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Esatto, il nostro caro amico Bruno oggi non è qui in studio.
1: Sempre tu sei Bruno, sempre tu.
2: E sfortunatamente ci sarà un doppione di questo episodio, perché anche il prossimo non potrò essere in studio, perché l'Etna ha fatto miracoli quest'estate, quindi...
1: E quindi Bruno sei tipo un eremita, tu sotto l'Etna ti sei accampato, come stai cercando di tornare qua a Torino? In autostop, come torni? Come tornerai?
2: Sono sotto il Po per adesso, quindi non so se a Torino mi considerano, però sto tornando in autostop... Però sono in macchina con tre tedeschi e mi stanno riportando su.
0: La vedo ancora lunga, mi sa allora.
1: Sarà difficile, vabbè. Sarà difficile questo ritorno in patria.
0: Ma comunque noi non demordiamo, ti aspettiamo qui, prima o poi tornerai per un ultimo saluto, perché siamo veramente, veramente agli sgoccioli. Abbiamo fatto tutta questa stagione dicendo che Marta salutava, Marta se ne andava e poi alla fine è Bruno che manca.
1: Brava, cioè lui faceva tutto il tempo a dire no ragazzi, l'ultima settimana con Marta organizziamo tantissime cose, vi porterò a fare tantissimi trekking.
0: Abbandonati.
1: E ci ha abbandonati invece ragazzi.
2: Volevo godere un po' l'estate.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene, allungala finché puoi.
2: Esattamente, in realtà come le canzoni che abbiamo messo oggi, un po' di chiusura d'estate, un po' di quel brivido... quel freschetto che arriva, che ti porta un po' di nostalgia. E infatti direi che possiamo partire con la prima canzone, che è L'estate enigmistica.

0: Allora, siamo tornati, quindi direi che possiamo partire in quarta. Io spero che il nostro Vito abbia sfruttato quest'estate per studiare un po', perché qui non scappi, è manco ora che siamo tornati.
1: No, ma infatti tutta l'estate a studiare ho fatto io. Avevo paura di Bruno e dei suoi quiz, anzi dei vostri quiz, quindi mi sono acculturato.
0: Allora vediamo.
2: Comunque si aspetta tutta l'estate solo per il ritorno alle cose belle, cioè proprio l'estate è stato uno spazio vuoto tra un quiz e un altro.
1: Bravo, cioè ogni volta che arriva questo momento spunta sempre questo suono però.
0: Eccolo, siamo tornati, proprio ufficiale.
1: Ufficiale.
2: Allora possiamo iniziare col quiz perché vedo Vito carico. Allora, Vito, pronto? Nel 1563, siamo tornati veramente indietro stavolta, il duca Emanuele Filiberto decise di trasferire la capitale del Ducato di Savoia da Chambéry a Torino. Quale fu la motivazione strategica principale alla base di questo storico spostamento? Noi abbiamo già fatto un quiz sullo spostamento Torino-Roma, sulle varie, abbiamo fatto degli approfondimenti. Qua proprio torniamo indietro. Siccome torniamo così indietro, come al solito, ti do quattro opzioni. Per...
0: Mi sa che conviene.
1: Sì, perché mi sembra abbastanza tosta come domanda. Cioè, pensavo che fossi un po' più tenero, più buono. Cioè, siamo qui agli inizi di settembre, nuova stagione. Ho detto, e invece no.
2: Il sole siciliano mi ha brustolito l'anima. Sono molto secco e arido adesso. Allora, le quattro opzioni sono: la prima, è stato fatto per rispettare una clausola segreta del trattato chiamato di Cateau-Cambrésis, che vietava il mantenimento di sedi politiche in aree francofone. La seconda risposta è accentrare il controllo sulle fertili pianure agricole piemontesi per contrastare così le gravi carestie che colpirono il regno di Savoia nel 500, in quel periodo. La terza opzione è di sfruttare la fioritura economica della città di Torino, che era divenuta uno dei principali snodi bancari europei a discapito di città come Lione e Ginevra. E invece la quarta è quella di difendere il centro del potere dalle incursioni francesi, sfruttando le Alpi e le altre zone ambientali utili alla difesa come i fiumi che circondano Torino.
1: Ok, quindi, cioè, comunque... abbastanza impegnativo, cioè, esatto. Me le devo studiare queste alternative, esatto. Proprio durante tutta la puntata.
0: Diverse alternative, alcune politiche, alcune strategiche, esatto. devi scegliere.
2: Un trattato politico, alcune su strategie di posizionamento, altre...
1: Ma te la sei studiata proprio, cioè, cioè questo quiz te la sei studiato a pennello.
2: Aspettavo solo te.
0: Come sempre hai un po' di tempo per pensarci, quindi ci torneremo poi più avanti durante la puntata. Tu pensa, studia, non copiare, non cercare informazioni.
1: No.
2: Nel frattempo direi che possiamo mantenere sempre i nostri ascoltatori con questa nostalgia estiva, con anima lattina dei Comacose.

0: Non conoscevo questa canzone dei Coma Cose, devo dire che tra l'altro sono stati abbastanza sotto i riflettori in questi ultimi tempi con tutte queste dinamiche, diciamo, di coppia. Però grazie per averci fatto scoprire questa nuova canzone, Bruno. E direi che possiamo continuare con queste nostre rubriche tipiche. Come sempre inizio io, Bruno mi lascia la parola e per la mia rubrica Chiacchiere e Popcorn vi porto al cinema. Devo dire che adesso abbiamo iniziato settembre, ci sono stati dei grandissimi film quest'estate. Spero che siate andati a vedere l'Odissea.
1: Beh, per forza.
0: La vostra cara amata Sicilia l'abbiamo vista sul grande schermo.
1: Itaca era favignana, quindi...
0: Bruno non commenta, ma spero sia andato anche lui a...
2: Perché sto ridendo, lo sto guardando da qua per ora, mentre voi ne parlate io ce l'ho di fronte.
0: Sì. Beh, comunque un grandissimo film, ma per settembre ovviamente dovevo portare qualcosa di nuovo e spulciando ho trovato questo documentario sugli Oasis. Io ora non so se voi siete fan, però ho detto cavolo, torno in radio, documentario sugli Oasis, calza a pennello.
1: Per forza.
0: Infatti il 10 settembre, tra qualche giorno, esce Oasis Don't Look Back in Anger, quindi proprio, cioè...
1: Favoloso.
0: Esattamente. Racconterà il dietro... Cos'hai detto?
2: Esce al cinema.
0: Esce al cinema, sì.
1: Se tu, caro...
0: Ha già preso il biglietto.
1: Se tu, caro Ulisse, riesci qua a tornare a Itaca, ci andiamo insieme, sai?
2: Ottimo, ottimo.
0: No, esatto, perché presumo che Bruno tu sia un fan degli Oasis, non è che ti abbia chiesto, ma sono andata abbastanza sul sicuro, poi mi confermerai o no questa cosa, però siamo tutti un po' fondamentalmente fan degli Oasis. E infatti questo documentario racconterà il dietro le quinte e di questo tour che hanno fatto nel 2025 mondiale, cioè è stato una reunion che aspettavamo da 16 anni ormai, dal 2009, quando appunto si sono sciolti. È stato un tour che ha attraversato Regno Unito, Europa, Nord America, Sud America per un totale di 41 concerti, quindi diciamo che qualche tappa l'hanno fatta. Hanno venduto più di 2 milioni di biglietti, quindi anche lì qualcuno sarà andato ad ascoltarli, direi. Io purtroppo non sono andata, non so se voi avete partecipato ad una delle tappe.
1: No, sono introvabile.
0: Esatto, dovevate vendere probabilmente un rene e qualcos'altro, però... Comunque, appunto, dal 2009 sappiamo che i fratelli Gallagher si erano sciolti e poco prima di appunto una tappa che dovevano fare nel 2009 e la situazione diventò talmente ingestibile che Liam arrivò a scagliare una chitarra verso Noel durante un litigio. Io ora non so se voi appunto, cari ascoltatori, avete fratelli o sorelle, ma un po' questa scena me la immagino, sai, no? Quando stai litigando, poi alla fine esplode tutto, quindi... Niente, questo ha portato
1: no,
0: allora...
1: li capisco, ragazzi, li capisco. Sto iniziando adesso la mia convivenza qui nel Torinese con la mia sorellina piccolina.
0: No, ragazzi, non sapevo.
1: È una tragedia.
0: Quindi a questo punto Don't Look Back in Anger, ovviamente, oltre che essere il titolo di uno dei loro capolavori, è anche un qualcosa un po' di più, no? Don't Look Back in Anger è più quasi una dichiarazione, una promessa che si fanno con questa reunion. Quindi sono molto curiosa di vedere cosa hanno deciso di mostrarci in questo film. Infatti, oltre alle esibizioni, ovviamente ci saranno per la prima volta dopo un quarto di secolo le loro interviste rilasciate insieme, che appunto dopo tutti questi anni di frecciatine, silenzi, separazioni, sono curiosa di sapere cosa hanno da raccontarci. Ma i registi hanno anche svelato che proprio per cercare di, non lo so, portare qualcosa di vero e di inedito, hanno nascosto delle telecamere nello studio dove loro andavano a fare le prove, ovviamente.
1: Registrare.
0: Esatto. E quindi cioè, ci sono proprio delle cose dove loro non sapevano di essere registrati. Quindi no. Molto pericoloso, devo dire. Però sono molto curiosa.
1: Se mettessero qua le telecamere nel nostro studio di registrazione, c'è. Cioè,
0: vabbè, che poi c'è sempre la post-produzione.
1: Una sitcom possiamo fare.
0: E però in questo documentario vogliono proprio dimostrare quello che è il significato, no? Per due fratelli tornare a condividere qualcosa di così grande dopo tanti anni di conflitto. Ed è qui anche che assume un ruolo veramente importante il pubblico. Infatti il film dedica molta attenzione ai fan, non soltanto come spettatore dei concerti, che comunque direi che hanno riempito parecchi stadi, ma come parte proprio centrale della storia della reunion. Infatti gli Oasis non sono tornati solo perché Liam e Noel hanno deciso di tornare, sono tornati anche perché nel frattempo il pubblico, secondo me, non li ha mai lasciati veramente andare. Cioè,
1: certo,
0: sono sempre stati
1: è vero.
0: Uniti per noi. Quindi, signore e signori, spero di avervi incuriosito. Andiamo a vedere questo documentario e adesso direi che possiamo ascoltarci Don't Look Back in Anger degli Oasis.

0: Signori, che canzone! Ormai questa è diventata per me il, non lo so, il tema. Ogni volta che dovrò fare pace con uno dei miei fratelli, che noi, appunto, come sapete, siamo in quattro, quindi di occasioni per litigare e far pace ce ne sono tante. Userò questa canzone per chiedere scusa.
1: Ce la metti di sottofondo, ti prego, scusa.
0: Esatto. Vabbè, ma direi che posso lasciarti la parola, Bruno. Spero tu ti sia preparato, anche se non siamo qui vicini.
2: In autostop sì. Si è preparato.
1: Infatti mi sa che il libro di cui vi parlo oggi l'ho proprio visto poco fa in autogrill. No, sto scherzando.
2: Tra un autostop e l'altro.
1: Vi parlo proprio di un libro, un libro torinese, un libro dove Torino c'entra. E il nome del libro è L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome. Perché questo titolo? Il titolo si riferisce al fatto che la nostra protagonista sia una ghostwriter che lavora a Torino, cioè scrive dei libri per conto di altre persone e garantisce loro del successo, però rimanendo sempre nell'ombra, quindi ci sono degli altri che mettono il nome, magari qualcuno un po' più famoso, e lei invece è la scrittrice dietro il loro successo. La narrazione in questo libro entra nel vivo, però, quando queste sue capacità sia analitiche che psicologiche, perché lei è molto brava, verranno impiegate anche al di fuori dello scrivere libri. Infatti la nostra protagonista, che di nome fa Silvana, chiamata Vanni, si trova coinvolta in un mistero che richiede le sue grandi abilità di nell'essere brava nel decifrare le varie situazioni, e quindi collaborerà con la polizia per risolvere il mistero. E infatti vediamo proprio questa persona, questa nostra protagonista, che è stata sempre brava a scrivere di gialli, essere, diciamo, tra virgolette, usata per smontare e ricostruire diversi casi, soprattutto le motivazioni umane che stanno dietro al caso principale su cui si rivolgono. Torino in questo caso nel libro è quasi principale, infatti viene usata l'atmosfera sia elegante che austera e grigia della città, in modo da allinearsi con il carattere della nostra protagonista, che sarà un po' dark, un po' cinico, ma anche il contesto sociale, perché diciamo Torino nell'editoria è abbastanza importante, quindi
0: ecco,
1: fa da
0: dillo
1: essendo la nostra una che lavora per delle case editrici, quindi abbiamo questi ambienti altoborghesi torinesi che sono anche quelli che prende di mira nella satira del libro. E poi, come dicevo, l'indagine si svolge a Torino, quindi anche il noir torinese, di cui abbiamo parlato anche altre volte nei nostri episodi, ritorna anche in questo libro, ed è uno sfondo soprattutto coerente con la trama un po' gialla di questo libro, di questa nostra ghostwriter.
0: Mi sembra abbastanza interessante, ma dici che anche per il nostro scarso livello, a meno che, io non so se Vito, quest'estate ti sei dedicato alla lettura, mi stupisci.
2: Allora ragazzi, vi devo dire la verità, assolutamente no, però però devo spezzare una lancia a favore del mio socio qui, Bruno, che nel senso Bruno mi ha dato uno spunto di riflessione e mi ha fatto leggere un fumetto che all'inizio credevo fosse una stupidaggine, però sono riuscito a portare a termine tutta la saga.
0: Hai capito?
2: Bruno, vuoi dirlo tu qual è stato il fumetto che mi hai consigliato?
1: Credo sia Slam Dunk.
2: Bravo, Slam Dunk. C'è riuscito.
0: Ce l'ha fatta,
2: sì.
0: Io c'ero quando è nata questa cosa. Non sapevo fosse cresciuta, quindi Bruno, dovresti essere fiero di noi. Ma questo libro che ci hai quindi suggerito è anche al nostro livello, è una lettura un po' più complessa?
1: No, secondo me è proprio un libro per entrare nella lettura, e soprattutto oggi è ancora estate ed è un libro che sa molto d'estate. Magari c'è qualche nostro collega che ritorna giù perché ha fatto degli esami adesso, i primi giorni di settembre, e torna a godersi le spiagge vuote di metà settembre.
2: Le spiagge vuote siciliane.
1: Secondo me è perfetto come libro da ombrellone.
0: Ok.
1: Siamo ancora proprio in mood.
0: Ok, direi che possiamo lanciare il prossimo brano.
1: Sì. Che il prossimo brano è Mai dire mai di Willy Peyote.

0: Allora, torniamo dopo questa canzone che devo dire tu ci stai ancora pompando forte l'estate, Bruno. Ci consigli queste canzoni che, cioè, io sono tutta un po' triste, il rientro, tu invece gasato marcio ancora.
1: Allora, per me Mai dire mai era un po' Covito che torno a leggere, ma anche Mai dire mai perché Willy fa una critica al suo mercato e la vedevo perfettamente connessa anche al libro che ho consigliato, che sfotteva un po' le case editrici altolocate torinesi. Quindi
0: non te ne sfugge una, proprio tutti i collegamenti pensati al millimetro.
2: Bravo Bruno, sei sempre il più saggio di tutti.
0: Ti rubo ancora una volta la parola, direi che possiamo andare avanti con la prossima rubrica Torino chilometro zero. Vi porto una mostra un po' particolare che mi ha veramente incuriosito andando a cercare qualche informazione da portarvi. La mostra si chiama In gioco, arte e gioco dal Risorgimento a oggi. La trovate al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, che è al Palazzo Carignano per intenderci, fino al 5 ottobre, quindi c'è ancora abbastanza tempo, ed è a cura di Ermanno Tedeschi. Il tema principale però è proprio il ruolo del giocattolo, che vedremo durante questa spiegazione, che ovviamente stiamo parlando di un gioco, quindi ha un aspetto chiaramente ludico, però è molto più di questo in realtà. Infatti iniziamo l'esposizione, diciamo, inizia con dei rari modelli in feltro e panno della storica manifattura torinese Lenci, che io non conoscevo. Ragazzi, sono andata a cercarmi delle foto di queste bambole, sono fatte benissimo. Sono di un'inquietudine, ve lo giuro. Oh no. Cioè, proprio quelle dei film horror che tu
2: allora
0: le vedi.
2: Dobbiamo vedere per forza.
0: Ma andate su Instagram che vi metterò una foto, perché ora non potrò, cioè non posso scappare da questa cosa. Mi sento ancora i brividi addosso. Io poi capisco che per i collezionisti invece siano chiaramente un pezzo rarissimo, immagino, ma veramente, veramente inquietanti.
2: Super paura.
0: Quindi ho deciso di andare avanti. In realtà nel percorso ci sono non solo giocattoli, ma tipo in questo pezzo si approfondisce invece la figura di Carlo Lorenzini, che non so se conoscete, ma in arte si chiama Collodi, ed è colui che, penso che Bruno sappia perché Vito qua fa una faccia un po' confusa ma qualcosa gli ha risuonato, è lo scrittore di Le avventure di Pinocchio, quindi forse per quello ti risuonava. E diciamo che viene approfondita la sua figura proprio perché Pinocchio, i burattini da sempre sono uno dei giochi storici, però lui è una figura in realtà, un personaggio abbastanza complesso. Ho scoperto che fu un volontario nelle guerre di indipendenza del 1848 e del 1859, quindi diciamo che in realtà dietro la figura di Pinocchio si nascondono tante cose, diventa simbolo di un processo proprio di educazione civica, quindi anche qui non fermiamoci solo alla superficialità, ma si possono scoprire tanti dettagli e curiosità. E anche questa nuova parte della mostra mi ha incuriosito particolarmente, perché si chiama Il gioco per non dimenticare e ha come focus le carte di Cesare Lombroso. È una infatti delle sezioni più insolite, perché raccoglie dei mazzi di carte da gioco artigianali realizzati clandestinamente dai detenuti dei carceri ottocenteschi, quindi non so se

0: Tanti. In realtà la mostra celebra anche la tradizione piemontese del giocattolo didattico, infatti il gioco intelligente nel mondo è nato proprio qui a Torino con l'azienda torinese Quercetti, che voi ora non so se vi dice qualcosa, ma io ormai avendo due nipotine che corrono per casa vedo spesso nelle scatole dei loro giochi e ho scoperto che da questa azienda nasce proprio il gioco dei chiodini, che magari così non mi dice nulla, però è quel gioco, io mi ricordo che ci giocavo sempre da piccola.
1: Ah, l'ho capito.
0: Quello dove hai tipo la tela bianca bucata e tu con i tuoi chiodini ovviamente di plastica colorati puoi disegnarci le cose, quindi nasce qui a Torino il gioco intelligente essenzialmente. Quindi comunque in questa mostra c'è parecchia varietà, abbiamo potuto vedere un percorso ricco di emozioni diverse e per questo ho deciso di portarvi questa canzone che è una delle mie canzoni preferite e ho scoperto che Vito prima mi ha confidato che lui ha cantato in uno dei suoi spettacoli all'elementare.
1: Terza elementare, era in prima fila, uno dei coristi.
0: Ma se vuoi te la lasciamo.
2: Io l'ho fatta sta roba.
1: Per forza.
2: Ma non è proprio tradizionale allora.
0: Sì. Ma se volete allora non la facciamo partire, la cantate voi.
1: La cantiamo noi a cappella, Bruno, quando vuoi.
0: No dai, ascoltiamola che è veramente bella. Per voi ho scelto I bambini fanno O di Povia.
3: Quando i bambini fanno O, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno O,

0: tua.
1: Mamma mia, signori, che canzone vi ho tirato fuori.
2: Bellissimo, ragazzi, mi sono riaffiorati tutti i miei ricordi. Che dicevi, bro?
3: Eri tu che cantavi, Vito.
2: Bravo, ero io che cantavo.
1: Non è che devi svelare proprio tutto quello che succede qua in studio, che tu senti. No, però sì, dai, veramente una bellissima canzone. Poi calzava a pennello, quindi...
3: Niente. Ma ragazzi, voi, io so, noi siete abituati male, perché quando arriva questo momento siete abituati a sentire di montagne, fiumi, laghi, camminate, ma io sono proprio in mood Sud Italia, cioè penso solo al cibo.
2: Quindi adesso Torino Free Time diventa Sicilia Free Time, signore e signori. Venite tutti nelle nostre spiagge.
3: No, penso in realtà al cibo torinese. Infatti oggi quello che vi presento non è una solita camminata tra i boschi, ma piuttosto una camminata tra le bancarelle di cibo, perché vi porto una carrellata di sagre, perché questa settimana c'è un'accorpata di varie sagre in varie zone del Piemonte che secondo me meritano tutte.
1: Bene, finalmente ci sei venuto incontro, hai deciso all'ultimo e durante...
2: Cioè qua lo studio di registrazione è tutto in piedi, Bruno.
1: Durante le ultime puntate hai deciso di venirci incontro, avvicinarti un po' ai nostri interessi, al cibo.
2: Cioè.
3: Infatti, ve ne farò proprio una carrellata, perché come dicevo sono diverse. Partirei dalla prima, che non in ordine temporale, che è ad Asti, fatta a Piazza Campo del Palio, dal 12 al 13 settembre, quindi due giorni, si tiene il Festival delle Sagre Astigiane, che è una sagra che riunisce decine di prologo provinciali per la preparazione di vari piatti tipici della tradizione rurale piemontese. E ricerca proprio quella vecchia impostazione di fiera enogastronomica di paese, con vari stand aperti anche tutta la sera. Quella artigiana famosa per il Monferrato, tutte queste zone sono famose per le loro varie sagre.
1: Interessante, molto molto interessante. Mia sorella che abita lì, andrò proprio a trovarla, chissà come mai durante quel

0: periodo, non so, 12-13 hai detto.
1: Si presenta Marta.
2: Poi abbiamo a Cirie, è prevista sia la sagra dello stinco, sia la sagra, la manifestazione dei funghi in piazza, che sono una dopo l'altra e copriranno dal 9 al 13 settembre del 2026, e quindi potrete sia degustare lo stinco di maiale, che è preparato secondo le tipiche ricette piemontesi, sia si viene a celebrare il fungo porcino, che è protagonista gastronomico veramente famosissimo in molti dei piatti piemontesi e soprattutto al centro delle cucine cittadine. Poi non posso consigliarvi quella nel comune di Cornier, infatti ci sarà ospitata la sagra di Sautation de Sout, che sembra pugliese, mi perdoneranno i miei amici piemontesi per la pronuncia, ma sempre dal 19 al 13 settembre ci sarà proprio questo evento proprio nel folklore, nella convivialità della zona del canavanese, canavesana, scusate, e verranno proposti tutti i piatti tipici della tradizione, insieme a intrattenimento popolare. E poi arriviamo in una zona che mi piace tantissimo, infatti ci troviamo sull'Anzo Torinese, io sono grande fan del fiume, del Ponte del Diavolo, infatti ve ne ho parlato anche l'altra volta in una delle vecchie puntate.
0: Speravo che venissi dalle mie zone, invece no, ho detto magari se la tiene per l'ultimo, c'è la zona, niente.
1: Ci sono stato al Ponte del Diavolo.
2: All'Anzo Torinese si svolge la 20ª edizione della sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo, dall'11 al 13 settembre. Infatti il borgo storico verrà completamente trasformato in una intera area di fiera, che è proprio dedicata a questi tre prodotti agroalimentari, che sono, diciamo, tra quelli più rappresentativi della vallata, delle zone di Lanzo. Poi per ultimo invece vi propongo a Robassomero, nel centro proprio di Robassomero, è in programma un'altra saga in dialetto, che è la sagra di Ciuli e Pigni.
1: Bel nome Bruno, ok.
2: Fatemi parlare in siciliano, non in piemontese. Però, dall'11 al 15 settembre vanno a celebrare uno dei più antichi e rappresentativi piatti poveri della cucina piemontese. In cottura a forno si faranno delle cipolle ripiene. Quindi ci sono diversi stand gastronomici che mirano proprio a valorizzare questo piatto molto povero, molto tipico. Magari i nostri amici della zona, io non l'avevo mai sentito, però penso che i nostri amici della zona, i nostri
1: conosceranno sicuramente.
0: Sì, confermo, io conosco.
1: Ottimo, quindi, ottimo. Grazie per questo. Questi consigli.
2: Non è raggiungibile in treno, quindi avete solo che andare.
0: Infatti, grazie per l'escursus. Qua abbiamo preso appunti con taccuini.
1: Esatto.
0: Eravamo tutte orecchie.
1: Primo piatto, secondo piatto, terzo piatto.
0: Facciamo un giro. Vabbè, direi che
2: il prossimo brano, che a sto punto è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

0: Mi sta facendo venire una nostalgia, Bruno, davvero, con tutte queste canzoni. Anche se sono tutte delle hit, quindi non posso dirti nulla.
1: No, ragazzi, questo Rino Gaetano mi fa impazzire a me.
0: Ti fa ballare proprio.
1: Mamma, mi fa ballare tantissimo.
0: Vabbè, ma direi che possiamo proseguire. Se vuoi ballare, infatti io, come sempre, chiudo con la mia rubrica on stage. Ti mettiamo qua un palco, non lo so, facci tu lo spettacolo.
1: È inizio, un tip tap.
0: Allora, devo dire che ho avuto fatica perché a teatro qua riprende tutto a Torino da ottobre, novembre, quindi spettacoli a teatro classici non ne ho trovati, però ho trovato questo spettacolo che si chiama Sound in Light, che avrà luogo in realtà alle Fonderie Limone a Moncalieri, che non so se conoscete, ma io mi sono fatta un po' di... ho cercato qualche curiosità e ho scoperto che in realtà erano appunto delle fonderie dove appunto venivano fusi il bronzo, l'alluminio, bla bla, e dopo la sua chiusura però nei primi anni 90 è stato predisposto un piano di recupero con l'obiettivo di insediare nell'area un'attività di grande rilevanza pubblica, e questo è diventato proprio un polo unico nel suo genere che unisce teatro, arte, attività per la comunità, ecco. Quindi è stato reinventato e secondo me anche solo come concetto, come luogo da andare a vedere, può essere molto carino. Se in più volete andarci mercoledì 9 e giovedì 10, che sono i due giorni in cui potrete vedere questo spettacolo, secondo me ne vale la pena. Potrete vedere la compagnia del Cloud Gate Dance Theater of Taiwan, quindi abbiamo degli ospiti che arrivano dalla Cina.
1: C'è, capito.
0: Esatto, che vengono a Torino, quindi già solo per questo io mi sento in dovere di andare. E questa fa parte della rassegna, è proprio lo spettacolo di apertura per la rassegna Torino Danza Festival 2026. E ho trovato qualche curiosità. Innanzitutto, come ho detto, la compagnia è una delle più famose in assoluto. E stavo guardando che è stata fondata nel 1973 ed è la prima compagnia di danza contemporanea del mondo di lingua cinese. Il nome infatti deriva dalla più antica danza rituale documentata nella storia cinese, che risale a circa 5.000 anni fa, quindi quando proprio noi mancavamo un'idea. E i ballerini di fatto fanno un po' un mix, infatti combinano il classico allenamento occidentale a alcune cose invece prettamente orientali, come le arti marziali, ad esempio il tai chi, ma soprattutto la meditazione. Quindi comunque andare a vedere questo spettacolo ti permette di andare a vedere un qualcosa, una cultura che, cioè, ti apre gli occhi, no? È qualcosa che noi non siamo abituati a vedere, mondo occidentale. Quindi comunque secondo me potrebbe essere un ottimo spettacolo.
1: Sì, un ottimo spettacolo, anche perché io a marzo andrò in Cina, quindi...
0: Ce lo dici così?
1: Eh sì, quindi mi devo andare per forza, ragazzi, devo andare per forza.
2: Andiamo a trovare a Vito.
0: Ma guarda, prendi tu, inizia a dire, parla per te, che
1: facciamo,
0: io qua...
1: Facciamo Torino Free Time sulla Grande Muraglia Cinese, tutti e tre, facciamo una spedizione.
0: Sarebbe interessante, ma procedendo con questo spettacolo vi posso dire che ci sono alcune curiosità, come ad esempio gran parte del paesaggio sonoro in realtà non è generato da soliti strumenti musicali, ma proprio dal vivo dei danzatori stessi. Infatti sì, è tutto calcolato al millimetro, ci sono dei respiri modulati, delle vocalizzazioni, degli schiocchi di dita, delle percussioni fatte proprio con il corpo, quindi... Questa cosa già un attimo ho cercato di capire, ma non ho trovato video, quindi tocca per forza andare a vederlo per scoprire di cosa si tratta. Ho cercato qualche informazione sull'opera. Si sviluppa concettualmente lungo l'arco di una singola giornata, quindi dall'alba al buio, e i movimenti coreografici hanno l'intento di riprodurre le dinamiche e i rituali sonori del mondo naturale, principalmente dei richiami degli uccelli e i pattern ritmici degli insetti. Io ho provato un attimo a immaginarmi questa cosa, non so,
1: è difficile da immaginarti una cosa del genere.
0: Poi ho visto qualche foto di questa compagnia e sono tutti, hanno dei, ovviamente dei vestiti molto semplici color carne, però hanno sempre la schiena nuda e tutta colorata, tipo dipinta, come se fosse dipinta, sì, cioè con le mani proprio, con dei colori super accesi. Non ho ben capito di cosa si tratti.
1: Infatti mi ha incuriosito ancora di più.
0: Ti lancio ancora una curiosità, perché l'attuale direttore artistico, che è succeduto in realtà al fondatore solo nel 2020, quindi pochi anni fa, ha una storia personale molto singolare. E infatti è cresciuto aiutando la famiglia a vendere pantofole come ambulante nelle caotiche strade di un quartiere di Taiwan, e ha deciso quindi di trasportare questa energia che lui percepiva nelle città e questi rumori urbani proprio nella gestualità del linguaggio coreografico contemporaneo. Antonio, quindi diciamo che nelle sue coreografie lui vuole cercare di trasmettere queste energie che percepiva dalla strada. Quindi, non lo so, vi ho dipinto un quadro un po' strano, esatto. Ma spero di avervi lasciato con un po' di curiosità.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Ricordo, mercoledì e giovedì alle 20:45, non tardate ovviamente, andate, approfittatene. Per accompagnare questa spiegazione un po' strana, ho deciso questo brano, che è uno anche qui dei miei brani preferiti, che si chiama Cosmic Love di Florence and the Machine.

0: Dai, spero che questa canzone vi sia piaciuta. Hanno fatto da poco il concerto, mi pare, a Milano, comunque, quindi non sono riuscita ad andare. A te piacciono?
1: Sì.
0: Meno male, ogni tanto ne azzecco una.
2: Ogni tanto riusciamo ad avere l'approvazione di Bruno, ragazzi. Una delle cose più difficili al mondo a livello musicale, veramente tosta.
0: Ma qui noi ridiamo e scherziamo, qui Vito prende in giro, ma lui non sa che momento è.
1: Oh, forse... Il momento del quiz.
2: Già, ragazzi, è il momento del quiz. È il momento del quiz, io sono pronto.
1: Un jingle strano sotto, però lo vedo ancora un po' incriccato alla sabbia.
0: Esatto.
2: Ragazzi, sì, purtroppo il jingle non lo trovo più. È scomparso da qualche parte. Però era un rumore carino.
0: In realtà sta cercando di prendere tempo perché non sa la risposta, questa
2: esatto,
0: è la verità.
2: Ragazzi, questa è la dura verità. Stavo ancora ripassando tutti gli spostamenti fenici che c'erano. Dai, dimmi tutto, dai. Allora, ricominciamo.
1: Te lo rileggo.
2: Sì, per favore.
1: Allora, nel 1563 il duca Emanuele di Filiberto decise di trasferire la capitale del Ducato di Savoia da Chambéry a Torino. Quale fu la motivazione strategica principale alla base di questo storico spostamento? La prima è rispettare la clausola del trattato che ti avevo detto prima.
2: Sì.
1: La seconda era accentrare il controllo sulle fertili pianure agricole piemontesi per contrastare le gravi carestie colpite dai Savoia. La terza era sfruttare la fioritura economica della città di Torino, che era divenuta il principale snodo bancario europeo a discapito di Lione e Ginevra. E la quarta invece era quella di difendere il centro del potere dalle incursioni francesi, quindi Chambéry, e sfruttare questo spostamento dietro le Alpi per riorientare anche le loro ambizioni politiche verso l'Italia.
2: Allora, mi sembra questa quella più completa, quella più a livello logico.
0: Esatto, come quando non le sai e metti
2: la più lunga. Va bene questa, per me va bene questa.
1: Mamma mia, Vito, cioè, secondo me tu sei veramente uno fortunato, sei arrivato così alla fine della magistrale, perché ti confermo che era quella giusta.
2: Ragazzi, così si passano gli esami al poli, sempre quella più lunga di tutte, ragazzi.
0: Ma questo vuol dire che ti sei riaggiudicato la scelta della prossima prima canzone.
2: Già, ragazzi, finalmente.
0: Ultima prima canzone.
2: Ragazzi, oggi non sono riuscito a prendermi il primo slot perché Bruno fa: non mi ricordo se l'avevi azzeccata o meno di quello. E quindi è partito.
0: Nel dubbio no.
2: Nel dubbio è no. Ma dalla prossima torno io, ragazzi.
1: Comunque, giusto qualche accenno storico per far comprendere i nostri ascoltatori, perché Vito è fortunato, ma magari c'è qualcuno come me che non avrebbe azzeccato, perché Chambéry è priva di difese naturali, perché sta dall'altra parte delle acque. Quindi nel 63 ci fu proprio un vero spartiacque nella storia italiana. Infatti, per quanto riguarda il contesto geopolitico, fino a quel momento i Savoia avevano vissuto più sul lato francese, con la capitale Chambéry, che si trova esattamente nell'odierna Francia oggi, erano più pronti al lato francese. Mentre a un certo punto Emanuele Filiberto, che è soprannominato la testa di ferro, anche grazie alla violenza, combattendo, anche grazie al supporto dell'impero spagnolo, vinse diverse battaglie, tra cui quella di San Quintino contro i francesi stessi, e riconquistò il ducato. Geograficamente, come vi dicevo, Torino, essendo circondata dalle Alpi e dai fiumi come il Po e il Dora, era divenuta una perfetta sede strategica per creare una capitale. E infatti Torino prima di allora era una città completamente basata sul suo pianto romano. Infatti, se sono andato in via Roma, non so perché a Torino non ci sono stato in questi ultimi giorni, però fino a luglio c'erano ancora i lavori su via Roma, e c'erano le insegne che spiegavano la storia di via Roma e di come fosse, e vedete la storia passo passo. E infatti a un certo punto vedete che Torino prende una conformazione geometrica specifica, esagonale, che era la forma della cittadella che fu costruita come fortezza per difendere Torino, che, come dicevo prima, era solamente una città con una pianta molto romana. E quindi è così che Torino divenne capitale del
2: Ma meno male che ci sei tu.
0: Comunque,
2: che ci dai queste spiegazioni perfette.
0: Posso dire, ce le ha tutte Torino, cioè ha tutto, cioè storicamente ha tutto, cioè non gli puoi dire nulla a sta città.
2: Ma infatti, cioè, noi siamo in difficoltà, Bruno, come rispondiamo?
1: No, è giusto così. Forse ho detto solo una cavolata prima, ragazzi. Permettetemi di correggermi perché non vorrei fare gaffe. E la forma era pentagonale, non esagonale, quella di Torino.
0: Ma guarda, ce ne eravamo accorti, non volevamo dirtelo.
2: Cioè,
0: ma...
2: io subito ero lì pronto, ci ha detto: ma Bruno, veramente che mi caschi lì su queste cose? Dai, Bruno, dai, forza.
1: Quanta punta c'è a Torino? E niente, ragazzi, siamo arrivati ai saluti finali.
0: Vediamo se mi ricordo ancora come si fa, perché qua le chiusure le facevo io, ma non lo so. Allora, vi ricordo di seguirci su Instagram a polito. Già sbagliamo. Su Instagram a polito_ondequadre. Vediamo che c'è un po' di ruggine qua. Poi potete trovarci su Spotify a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi, come sempre, non avete scuse. Dai, direi che me la sono ricordata.
2: Brava, no, sei stata bravissima, sei stata bravissima.
0: Vi salutiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: ondequadre.polito.it.
5: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
6: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
7: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
5: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

I'm sorry, my darling, but I'm taken aback.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: La condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone l'abbiamo detto, è Per sempre noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo, ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che è sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè, diciamo sta.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, certo. Insomma, c'è stato magari anche un momento in cui ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? Io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo, Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità, certo. Io adesso con la mia vocal coach, cercando questa questa personalità che fino adesso, diciamo,

0: non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché senza lavoro non puoi fare nulla.
1: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
0: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
1: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere, le tue canzoni si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
0: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
1: sì,
0: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
1: Certo.
0: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
1: certo,
0: meno.
1: Certo, assolutamente sì. E poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
0: Sì. Soprattutto questo, sì.
1: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
0: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, insieme a Gianni, proprietario. Abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale, con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica, che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì, e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era Tieni il Tempo, con le gambe, con le mani, Tieni il Tempo.
1: Tieni il Tempo, Tieni il Tempo. Ma comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
0: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello, perché io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
1: e ti hanno rubato l'idea.
0: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo, perché
1: no,
0: non è una cosa che magari può essere vera.
1: Allora,
0: stai con me, persone ti conoscono, e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
1: E l'hanno sfruttata. Allora, c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
0: già bello che è pronto, è anche pesante,
1: è anche pesante.
0: Parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su un incidente stradale. Un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
1: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Io vi ringrazio ancora.
1: Ciao Roberto, in bocca al lupo.
0: Ciao.
1: Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
0: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
1: Ciao, alla prossima, grazie.
0: Ciao,
1: ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alto.

una volta quei giacchetti. Tu che vorresti benzina nemmeno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho adesso un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi. Vedo i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa. Alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi, un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome è sinonimo di...
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

Cheese the Good, Morning Sunrise, Date Night. Love.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Amoni, invito, attacchiamo.
4: Casugno, vai Marta, attacca tu.
2: Ragazzi, in italiano, per favore, sempre Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: ragazzi, abbiamo già, cioè, siamo appena tornati e abbiamo già fatto un sacco di pasticci. Penso che abbiate potuto sentire che...
1: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Esatto, il nostro caro amico Bruno oggi non è qui in studio.
1: Sempre tu sei Bruno, sempre tu.
2: E sfortunatamente ci sarà un doppione di questo episodio, perché anche il prossimo non potrò essere in studio, perché l'Etna ha fatto miracoli quest'estate, quindi...
1: E quindi Bruno sei tipo un eremita, tu sotto l'Etna ti sei accampato, come stai cercando di tornare qua a Torino? In autostop, come torni? Come tornerai?
2: Sono sotto il Po per adesso, quindi non so se a Torino mi considerano, però quando in autostop... Però sono in macchina con tre tedeschi e mi stanno riportando su.
0: La vedo ancora lunga, mi sa allora.
1: sarà difficile questo ritorno in patria.
0: Ma comunque noi non demordiamo, ti aspettiamo qui, prima o poi tornerai per un ultimo saluto, perché siamo veramente, veramente agli sgoccioli. Abbiamo fatto tutta questa stagione dicendo che Marta salutava, Marta se ne andava e poi alla fine è Bruno che manca.
1: Brava, cioè lui faceva tutto il tempo a dire no ragazzi, l'ultima settimana con Marta organizziamo tantissime cose, vi porterò a fare tantissimi trekking.
0: Abbandonati.
1: E ci ha abbandonati invece ragazzi.
2: Volevo vedere un po' l'estate.
0: Hai fatto bene, allungala finché puoi.
2: Esattamente, in realtà come le canzoni che abbiamo messo oggi, un po' di chiusura d'estate, un po' di quel brivido, quel freschetto che arriva, che ti porta un po' di nostalgia. E infatti direi che possiamo partire con la prima canzone, che è L'estate enigmistica.

0: Allora, siamo tornati, quindi direi che possiamo partire in quarta. Io spero che il nostro Vito abbia sfruttato quest'estate per studiare un po', perché qui non scappi, è manco ora che siamo tornati.
1: No, ma infatti tutta l'estate a studiare ho fatto io. Avevo paura di Bruno e dei suoi quiz, anzi dei vostri quiz, quindi mi sono acculturato.
0: Allora vediamo.
2: Comunque si aspetta tutta l'estate solo per il ritorno alle cose belle, cioè è proprio l'estate è stato uno spazio vuoto tra un quiz e un altro.
1: Bravo, cioè ogni volta che arriva questo momento spunta sempre questo suono però.
0: Eccolo, siamo tornati, proprio ufficiale.
1: È ufficiale.
2: Allora possiamo iniziare col quiz perché vedo Vito carico. Allora, Vito, pronto? Nel 1563, siamo tornati veramente indietro stavolta, il duca Emanuele Filiberto decise di trasferire la capitale del Ducato di Savoia da Chambéry a Torino. Quale fu la motivazione strategica principale alla base di questo storico spostamento? Noi abbiamo già fatto un quiz sullo spostamento Torino-Roma, sulle varie, abbiamo fatto degli approfondimenti. Qua proprio torniamo indietro indietro. Siccome torniamo così indietro, come al solito, ti do quattro opzioni.
0: Mi sa che conviene.
1: Sì, perché mi sembra abbastanza tosta come domanda. Cioè, pensavo che fossi un po' più tenero, più buono. Cioè, siamo qui agli inizi di settembre, nuova stagione. Ho detto, e invece no.
2: Il sole siciliano mi ha brustolito l'anima. Sono molto secco e arido adesso. Allora, le quattro opzioni sono: la prima, è stato fatto per rispettare una clausola segreta del trattato chiamato di Cateau-Cambrésis, che vietava il mantenimento di sedi politiche in aree francofone. La seconda risposta è accentrare il controllo sulle fertili pianure agricole piemontesi per contrastare così le gravi carestie che colpirono il regno di Savoia nel 500, in quel periodo. La terza opzione è di sfruttare la fioritura economica della città di Torino, che era divenuta uno dei principali snodi bancari europei a discapito di città come Lione e Ginevra. E invece la quarta è quella di difendere il centro del potere dalle incursioni francesi, sfruttando le Alpi e le altre zone ambientali utili alla difesa, come i fiumi che circondano Torino.
1: Ok, quindi, cioè, comunque abbastanza impegnativo, cioè, esatto. Me le devo studiare queste alternative, esatto. Proprio durante tutta la puntata.
0: Diverse alternative, alcune politiche, alcune strategiche, esatto. devi
2: una
0: scegliere.
2: Un trattato politico, alcune su strategie di posizionamento, altre.
1: Ma te la sei studiata proprio, cioè, cioè questo quiz te la sei studiato a pennello.
2: Aspettavo solo te.
0: Come sempre hai un po' di tempo per pensarci, quindi ci torneremo poi più avanti durante la puntata. Tu pensa, studia, non copiare, non cercare informazioni.
1: No.
2: Nel frattempo direi che possiamo mantenere sempre i nostri ascoltatori con questa nostalgia estiva, con anima lattina dei Comacose.

0: prima.
1: Non conoscevo questa canzone dei Coma Cose, devo dire che tra l'altro sono stati abbastanza sotto i riflettori in questi ultimi tempi con tutte queste dinamiche, diciamo, di coppia, però grazie per averci fatto scoprire questa nuova canzone, Bruno. E direi che possiamo continuare con queste nostre rubriche tipiche. Come sempre inizio io, Bruno mi lascia la parola e per la mia rubrica Chiacchiere e Popcorn vi porto al cinema. Devo dire che adesso abbiamo iniziato settembre, ci sono stati dei grandissimi film quest'estate. Spero che siate andati a vedere l'Odissea.
2: Beh, per forza.
1: La vostra cara amata Sicilia l'abbiamo vista sul grande schermo.
2: Itaca era favignana, quindi...
1: Bruno non commenta, ma spero sia andato anche lui a...
3: Perché sto ridendo, lo sto guardando da qua per ora, mentre voi ne parlate io ce l'ho di fronte.
1: Sì. Beh, comunque un grandissimo film, ma per settembre ovviamente dovevo portare qualcosa di nuovo e spulciando ho trovato questo documentario sugli Oasis. Io ora non so se voi siete fan, però ho detto cavolo, torno in radio, documentario sugli Oasis, calza a pennello.
2: Per forza.
1: Infatti il 10 settembre, tra qualche giorno, esce Oasis Don't Look Back in Anger, quindi proprio, cioè...
2: Favoloso.
1: Esattamente. Racconterà il dietro... Così detto?
3: Esce al cinema.
1: Esce al cinema, sì.
2: Se tu, caro...
1: Ha già preso il biglietto.
2: Se tu, caro Ulisse, riesci qua a tornare a Itaca, ci andiamo insieme, sai?
3: Ottimo.
1: No, esatto, perché presumo che Bruno tu sia un fan degli Oasis, non è che ti abbia chiesto, ma sono andata abbastanza sul sicuro, poi mi confermerai o no questa cosa, però siamo tutti un po' fondamentalmente fan degli Oasis. E infatti questo documentario racconterà dietro le quinte e di questo tour che hanno fatto nel 2025 mondiale, cioè è stata una reunion che aspettavamo da 16 anni ormai, dal 2009, quando appunto si sono sciolti. È stato un tour che ha attraversato Regno Unito, Europa, Nord America, Sud America, per un totale di 41 concerti, quindi diciamo che qualche tappa l'hanno fatta. Hanno venduto più di 2 milioni di biglietti, quindi anche lì qualcuno sarà andato ad ascoltarli, direi. Io purtroppo non sono andata, non so se voi avete partecipato ad una delle tappe.
2: No, sono introvabile.
1: Esatto, dovevate vendere probabilmente un rene e qualcos'altro, però... Comunque, appunto, dal 2009 sappiamo che i fratelli Gallagher si erano sciolti e poco prima di appunto una tappa che dovevano fare nel 2009 e la situazione diventò talmente ingestibile che Liam arrivò a scagliare una chitarra verso Noel durante un litigio. Io ora non so se voi appunto, cari ascoltatori, avete fratelli o sorelle, ma un po' questa scena me la immagino, sai, no? Quando stai litigando poi alla fine esplode tutto, quindi... Niente, questo ho portato
2: no, allora. Li capisco, ragazzi, li capisco. Sto iniziando adesso la mia convivenza qui nel torinese con la mia sorellina piccolina.
1: No, ragazzi, non sapevo.
2: È una tragedia.
1: Quindi a questo punto Don't Look Back in Anger, ovviamente, oltre che essere il titolo di uno dei loro capolavori, è anche un qualcosa un po' di più, no? Don't Look Back in Anger è più quasi una dichiarazione, una promessa che si fanno con questa reunion. Quindi sono molto curiosa di vedere cosa hanno deciso di mostrarci in questo film. Infatti, oltre alle esibizioni, ovviamente ci saranno per la prima volta dopo un quarto di secolo le loro interviste rilasciate insieme, che appunto dopo tutti questi anni di frecciatine, silenzi, separazioni, sono curiosa di sapere cosa hanno da raccontarci. Ma i registi hanno anche svelato che proprio per cercare di, non lo so, portare qualcosa di vero e di inedito, hanno nascosto delle telecamere nello studio dove loro andavano a fare le prove, ovviamente. Esatto. E quindi cioè, ci sono proprio delle cose dove loro non sapevano di essere registrati. Quindi molto pericolose, devo dire. Però sono molto curiosa.
2: Se mettessero qua le telecamere nel nostro studio di registrazione, cioè,
1: vabbè, che poi c'è sempre la post-produzione,
2: una sitcom possiamo fare.
1: E però in questo documentario vogliono proprio dimostrare quello che è il significato, no? Per due fratelli tornare a condividere qualcosa di così grande dopo tanti anni di conflitto. Ed è qui anche che assume un ruolo veramente importante il pubblico. Infatti il film dedica molta attenzione ai fan, non soltanto come spettatore dei concerti, che comunque direi che hanno riempito parecchi stadi, ma come parte proprio centrale della storia della reunion. Infatti gli Oasis non sono tornati solo perché Liam e Noel hanno deciso di tornare, sono tornati anche perché nel frattempo il pubblico, secondo me, non li ha mai lasciati veramente andare. Cioè,
2: certo,
1: sono sempre stati
2: è vero.
1: Uniti per noi. Quindi, signore e signori, spero di avervi incuriosito. Andiamo a vedere questo documentario. E adesso direi che possiamo ascoltarci Don't Look Back in Anger degli Oasis.

0: Signori, che canzone, ormai questa è diventata per me il, non lo so, il tema, ogni volta che dovrò fare pace con uno dei miei fratelli, che noi appunto come sapete siamo in quattro, quindi di occasioni per litigare e far pace ce ne sono tante, userò questa canzone per chiedere scusa.
1: Ce la metti di sottofondo, ti prego, scusa.
0: Esatto. Vabbè, ma direi che posso lasciarti la parola, Bruno, spero tu ti sia preparato, anche se non siamo qui vicini.
2: In autostop sì. Si è preparato.
1: Infatti mi sa che il libro di cui vi parlo oggi l'ho proprio visto poco fa in autogrill. No, sto scherzando.
2: Tra un autostop e l'altro.
1: Vi parlo proprio di un libro, un libro torinese, un libro dove Torino c'entra. E il nome del libro è L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome. Perché questo titolo? Il titolo si riferisce al fatto che la nostra protagonista sia una ghostwriter che lavora a Torino, cioè scrive dei libri per conto di altre persone e garantisce loro del successo, però rimanendo sempre nell'ombra, quindi ci sono degli altri che mettono il nome, magari qualcuno un po' più famoso, e lei invece è la scrittrice dietro il loro successo. La narrazione in questo libro entra nel vivo però quando queste sue capacità sia analitiche che psicologiche, perché lei è molto brava, verranno impiegate anche al di fuori dello scrivere libri. Infatti la nostra protagonista, che di nome fa Silvana, chiamata Vanni, si trova coinvolta in un mistero che richiede le sue grandi abilità di nell'essere brava nel decifrare le varie situazioni, e quindi collaborerà con la polizia per risolvere il mistero. E infatti vediamo proprio questa persona, questa nostra protagonista, che è stata sempre brava a scrivere di gialli, essere, diciamo, tra virgolette, usata per smontare e ricostruire diversi casi, soprattutto le motivazioni umane che stanno dietro al caso principale su cui si rivolgono. Torino in questo caso nel libro è quasi principale, infatti viene usata l'atmosfera sia elegante che austera e grigia della città, in modo da allinearsi con il carattere della nostra protagonista, che sarà un po' dark, un po' cinico, ma anche il contesto sociale, perché diciamo Torino nell'editoria è abbastanza importante, quindi
0: ecco,
1: fa da
0: parte. Dillo.
1: Essendo la nostra una che lavora per delle case editrici, quindi abbiamo questi ambienti alto borghesi torinesi che sono anche quelli che prende di mira nella satira del libro. E poi, come dicevo, l'indagine si svolge a Torino, quindi anche il noir torinese, di cui abbiamo parlato anche altre volte nei nostri episodi, ritorna anche in questo libro, ed è uno sfondo soprattutto coerente con la trama un po' gialla di questo libro, di questa nostra ghostwriter.
0: Mi sembra abbastanza interessante, ma dici che anche per il nostro scarso livello, a meno che, io non so se Vito, quest'estate ti sei dedicato alla lettura, mi stupisci.
2: Allora ragazzi, vi devo dire la verità, assolutamente no, però però devo spezzare una lancia a favore del mio socio qui, Bruno, che nel senso Bruno mi ha dato uno spunto di riflessione e mi ha fatto leggere un fumetto che all'inizio credevo fosse una stupidaggine, però sono riuscito a portare a termine tutta la saga.
0: Hai capito?
2: Bruno, vuoi dirlo tu qual è stato il fumetto che mi hai consigliato?
1: Credo sia Slam Dunk.
2: Bravo, Slam Dunk. C'è riuscito.
0: Ce l'ha fatta,
2: sì.
0: Io c'ero quando è nata questa cosa. Non sapevo se è cresciuta, quindi Bruno dovresti essere fiero di noi. Ma questo libro che ci hai quindi suggerito è anche al nostro livello? È una lettura un po' più complessa?
1: No, secondo me è proprio un libro per entrare nella lettura. E soprattutto oggi è ancora estate ed è un libro che fa molto d'estate. Magari c'è qualche nostro collega che ritorna giù perché ha fatto degli esami adesso, i primi giorni di settembre, e torna a godersi le spiagge vuote di metà settembre.
2: Le spiagge vuote siciliane.
1: Secondo me è perfetto come libro da ombrellone.
0: Ok.
1: Siamo ancora proprio in mood.
0: Ok, direi che possiamo lanciare il prossimo brano.
1: Sì. Che il prossimo brano è Mai dire mai di Willy Peyote.

0: Allora, torniamo dopo questa canzone che devo dire tu ci stai ancora pompando forte l'estate, Bruno. Ci consigli queste canzoni che, cioè, io sono tutta un po' triste, il rientro, tu invece gasato marcio ancora.
1: Allora, per me Mai dire mai era un po' Covito che torna a leggere, ma anche Mai dire mai perché Willy fa una critica al suo mercato, la vedevo perfettamente connessa anche al libro che ho consigliato, che sfotteva un po' le case editrici altolocate torinesi. Quindi
0: non te ne sfugge una, proprio tutti i collegamenti pensati al millimetro.
2: Bravo Bruno, sei sempre il più saggio di tutti.
0: Ti rubo ancora una volta la parola, direi che possiamo andare avanti con la prossima rubrica Torino chilometro zero. Vi porto una mostra un po' particolare che mi ha veramente incuriosito andando a cercare qualche informazione da portarvi. La mostra si chiama In gioco, arte e gioco dal Risorgimento a oggi. La trovate al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, che è al Palazzo Carignano per intenderci, fino al 5 ottobre, quindi c'è ancora abbastanza tempo, ed è a cura di Ermanno Tedeschi. Il tema principale però è proprio il ruolo del giocattolo, che vedremo durante questa spiegazione, che ovviamente stiamo parlando di un gioco, quindi ha un aspetto chiaramente ludico, però è molto più di questo in realtà. Infatti iniziamo l'esposizione, diciamo, inizia con dei rari modelli in feltro e panno della storica manifattura torinese Lenci, che io non conoscevo. Ragazzi, sono andata a cercarmi delle foto di queste bambole, sono fatte benissimo. Sono di un'inquietudine, ve lo giuro. Madonna. Cioè, proprio quelle dei film horror che tu
2: le
0: vedi.
2: Dobbiamo vedere per forza.
0: Ma andate su Instagram che vi metterò una foto, perché ora non potrò, cioè non posso scappare da questa cosa. Mi hanno proprio, mi sento ancora i brividi addosso. Io poi capisco che per i collezionisti invece siano chiaramente un pezzo rarissimo, immagino, ma veramente, veramente inquietanti.
2: Super paura.
0: Quindi ho deciso di andare avanti. In realtà nel percorso ci sono non solo giocattoli, ma tipo in questo pezzo si approfondisce invece la figura di Carlo Lorenzini, che non so se conoscete, ma in arte si chiama Collodi, ed è colui che, penso che Bruno sappia perché Vito qua fa una faccia un po' confusa, ma qualcosa gli ha risuonato, è lo scrittore di Le avventure di Pinocchio, quindi forse per quello ti risuonava. E diciamo che viene approfondita la sua figura proprio perché Pinocchio, i burattini da sempre sono uno dei giochi storici, però lui ha una figura, è una figura in realtà un personaggio abbastanza complesso. Ho scoperto che fu un volontario nelle guerre di indipendenza del 1848 e del 1859, quindi diciamo che in realtà dietro la figura di Pinocchio si nascondono tante cose, diventa simbolo di un processo proprio di educazione civica, quindi anche qui non fermiamoci solo alla superficialità, ma si possono scoprire tanti dettagli e curiosità. E anche questa nuova parte della mostra mi ha incuriosito particolarmente, perché si chiama Il gioco per non dimenticare e ha come focus le carte di Cesare Lombroso. È una infatti delle sezioni più insolite, perché raccoglie dei mazzi di carte da gioco artigianali realizzati clandestinamente dai detenuti dei carceri ottocenteschi, quindi non so se stiamo capendo l'entità di questa cosa. Cioè, i carcerati che per passare il tempo si costruivano a mano tutte le loro carte da gioco.
2: Assurdo.
0: E queste sono accoppiate in realtà ad alcuni manufatti creati nei vecchi manicomi torinesi e dei giochi assemblati da alcuni soldati mutilati nella Grande Guerra. Quindi diciamo che il gioco qua è vero che è il centro, però come dicevo non è solo l'aspetto ludico, ma viene proprio visto anche come un percorso di riabilitazione sia psichica che motoria, per appunto, per quanto si parla ad esempio dei soldati. Ma cercando di risollevare un attimo il morale, perché qua sono tutte cose abbastanza pesanti, in realtà la mostra celebra anche la tradizione piemontese del giocattolo didattico. Infatti il gioco intelligente nel mondo è nato proprio qui a Torino con l'azienda torinese Quercetti, che voi ora non so se vi dice qualcosa, ma io ormai, avendo due nipotine che corrono per casa, vedo spesso nelle scatole dei loro giochi, e ho scoperto che da questa azienda nasce proprio il gioco dei chiodini, che magari così non mi dice nulla, però è quel gioco, io mi ricordo che ci giocavo sempre da piccola.
2: Ah, l'ho capito.
0: Quello dove hai tipo la tela bianca,
2: sì,
0: tutta
2: sì,
0: bucata,
2: sì.
0: E tu con i tuoi chiodini, ovviamente di plastica, colorati, puoi disegnarci le cose, quindi nasce qui a Torino il gioco intelligente, essenzialmente. Quindi comunque in questa mostra c'è parecchia varietà, abbiamo potuto vedere un percorso ricco di emozioni diverse e per questo ho deciso di portarvi questa canzone che è una delle mie canzoni preferite e ho scoperto che Vito prima mi ha confidato che lui ha cantato in uno dei suoi spettacoli all'elementare.
2: Terza elementare, ero in prima fila, uno dei coristi.
0: Ma se vuoi te la lasciamo...
1: Io l'ho fatta sta roba.
2: Per forza.
1: Ma tradizionale allora.
0: Sì, forse sì. Ma se volete allora non la facciamo partire, la cantate voi.
2: La cantiamo noi a cappella, Bruno, quando vuoi.
0: No, dai, ascoltiamola che è veramente bella. Per voi ho scelto I bambini fanno O di Povia.
3: Quando i bambini fanno O, c'è un topolino

0: acqua. Mamma mia, signori, che canzone vi ho tirato fuori.
1: Bellissimo, ragazzi, sono riaffiorati tutti i miei ricordi. Che dicevi, bro?
2: Eri tu che cantavi di top.
1: Bravo, ero io che cantavo.
0: Non è che devi svelare proprio tutto quello che succede qua in studio, che tu senti. No, però sì, dai, veramente una bellissima canzone. Poi calzava a pennello, quindi... Niente.

0: cibo, perché vi porto una carrellata di sagre, perché questa settimana c'è un'accorpata di varie sagre in varie zone del Piemonte che secondo me meritano tutte.
1: Bene, finalmente ci sei venuto incontro, hai deciso all'ultimo nel durante...
2: Cioè qua lo studio di registrazione è tutto in piedi, Bruno.
1: Durante le ultime puntate hai deciso di venirci incontro, avvicinarti un po' ai nostri interessi, al cibo.
2: Cioè...
0: Infatti, ve ne farò proprio una carrellata, perché come dicevo sono diverse. Partirei dalla prima, che non in ordine temporale, che è ad Asti, fatta a Piazza Campo del Palio, dal 12 al 13 settembre, quindi 2 giorni, si tiene il Festival delle Sagre Astigiane, che è una sagra che riunisce decine di prologo provinciali per la preparazione di vari piatti tipici della tradizione rurale piemontese. E ricerca proprio quella vecchia impostazione di fiera enogastronomica di paese, con vari stand aperti anche tutta la sera, in quella artigiana famosa per il Monferrato. Tutte queste zone sono famose per le loro varie sagre.
1: Interessante, molto molto interessante. Ho mia sorella che abita lì, andrò proprio a trovarla, chissà come mai durante quel periodo, non so, 12-13 hai detto.
2: Si presenta Marta.
0: Poi abbiamo a Cirè, è prevista sia la sagra dello stinco, sia la sagra, la manifestazione dei funghi in piazza, che sono una dopo l'altra e copriranno dal 9 al 13 settembre del 2026, e quindi potrete sia degustare lo stinco di maiale, che è preparato secondo le tipiche ricette piemontesi, sia si viene a celebrare il fungo porcino, che è protagonista gastronomico veramente famosissimo in molti dei piatti piemontesi e soprattutto al centro delle cucine cittadine. Poi non posso consigliarvi quella nel comune di Cornier, infatti ci sarà ospitata la sagra di Sautation de Sout, che sembra pugliese, mi perdoneranno i miei amici piemontesi per la pronuncia, ma sempre dal 19 al 13 settembre ci sarà proprio questo evento proprio nel folklore e nella convivialità della zona del canavanese. Canavesana, scusate, e verranno proposti tutti i piatti tipici della tradizione, insieme a intrattenimento popolare. E poi arriviamo in una zona che mi piace tantissimo, infatti ci troviamo sull'Anzo Torinese, io sono grande fan del fiume, del Ponte del Diavolo, infatti ve ne ho parlato anche l'altra volta in una delle vecchie puntate.
1: Speravo che venissi dalle mie zone, invece no, ho detto magari se la tiene per l'ultimo, c'è la zona, niente.
2: Ci sono stato al Ponte del Diavolo, carino.
0: A Lanzo Torinese si svolge la 20ª edizione della sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo, dall'11 al 13 settembre. Infatti il borgo storico verrà completamente trasformato in una intera area di fiera, che è proprio dedicata a questi tre prodotti agroalimentari che sono, diciamo, tra quelli più rappresentativi della vallata, delle zone di Lanzo. Per ultimo invece vi propongo a Robassomero, nel centro proprio di Robassomero, è in programma un'altra sagra in dialetto, che è la sagra di Ciuli e Pigni.
2: Bel nome Bruno, ok.
0: Fatemi parlare in siciliano, non in piemontese. Dall'11 al 15 settembre vanno a celebrare uno dei più antichi e rappresentativi piatti poveri della cucina piemontese. In cottura a forno si faranno delle cipolle ripiene. Quindi ci sono diversi stand gastronomici che mirano proprio a valorizzare questo piatto molto povero. Molto tipico, magari i nostri amici della zona, io non l'avevo mai sentito, però penso che i nostri amici della zona
2: conosceranno sicuramente.
1: Sì, confermo, io conosco.
2: Ottimo. Quindi, ottimo, grazie per questo, per questi consigli.
0: Zona è raggiungibile in treno, quindi avete solo che andare.
1: Infatti, grazie per l'escursus, qua abbiamo preso appunti con taccuini.
2: Esatto.
1: Eravamo tutte orecchie.
2: Primo piatto, secondo piatto, terzo piatto.
1: Facciamo un giro. Vabbè, direi che
0: il prossimo brano, che a sto punto è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

0: Mi sta facendo venire una nostalgia, Bruno, davvero, con tutte queste canzoni. Anche se sono tutte delle hit, quindi non posso dirti nulla.
1: No, ragazzi, questo Rino Gaetano mi fa impazzire a me.
0: Ti fa ballare proprio.
1: Mamma, mi fa ballare tantissimo.
0: Vabbè, ma direi che possiamo proseguire. Se vuoi ballare, infatti io, come sempre, chiudo con la mia rubrica on stage. Ti mettiamo qua un palco, non lo so, facci tu lo spettacolo.
1: È inizio, un tip tap.
0: Allora, devo dire che ho avuto fatica perché a teatro qua riprende tutto a Torino da ottobre, novembre, quindi spettacoli a teatro classici non ne ho trovati, però ho trovato questo spettacolo che si chiama Sound in Light, che avrà luogo in realtà alle Fonderie Limone a Moncalieri, che non so se conoscete, ma io mi sono fatta un po' di... ho cercato qualche curiosità e ho scoperto che in realtà erano appunto delle fonderie dove appunto venivano fusi il bronzo, l'alluminio, bla bla, e dopo la sua chiusura però nei primi anni 90 è stato predisposto un piano di recupero con l'obiettivo di insediare nell'area un'attività di grande rilevanza pubblica, e questo è diventato proprio un polo unico nel suo genere che unisce teatro, arte, attività per la comunità, ecco. Quindi è stato reinventato e secondo me anche solo come, come concetto, come luogo da andare a vedere, può essere molto carino. Se in più volete andarci mercoledì 9 e giovedì 10, che sono i due giorni in cui potrete vedere questo spettacolo, secondo me ne vale la pena. Potrete vedere la compagnia del Cloud Gate Dance Theater of Taiwan, quindi abbiamo degli ospiti che arrivano dalla Cina.
1: C'è, cioè, capito.
0: Esatto, che vengono a Torino, quindi già solo per questo io mi sento in dovere di andare. E questa fa parte della rassegna, è proprio lo spettacolo di apertura per la rassegna Torino Danza Festival 2026. E ho trovato qualche curiosità. Innanzitutto, come ho detto, la compagnia è una delle più famose in assoluto. E stavo guardando che è stata fondata nel 1973 ed è la prima compagnia di danza contemporanea del mondo di lingua cinese. Il nome infatti deriva dalla più antica danza rituale documentata nella storia cinese, che risale a circa 5.000 anni fa, quindi quando proprio noi mancavamo un'idea. E i ballerini di fatto fanno un po' un mix, infatti combinano il classico allenamento occidentale a alcune cose invece prettamente orientali, come le arti marziali, ad esempio il tai chi, ma soprattutto la meditazione. Quindi comunque andare a vedere questo spettacolo ti permette di andare a vedere un qualcosa, una cultura che, cioè, ti apre gli occhi, no? È qualcosa che noi non siamo abituati a vedere, mondo occidentale. Quindi comunque secondo me potrebbe essere un ottimo spettacolo.
1: Sì, un ottimo spettacolo, anche perché io a marzo andrò in Cina, quindi...
0: Ce lo dici così?
1: Eh sì, quindi mi devo andare per forza, ragazzi, devo andare per forza.
2: Andiamo a trovare a Vito.
0: Ma guarda, prendi tu, inizia a dire, parla per te, che
1: facciamo,
0: io qua...
1: Facciamo Torino Free Time sulla Grande Muraglia Cinese, tutti e tre, facciamo una spedizione.
0: Sarebbe interessante, ma procedendo con questo spettacolo vi posso dire che ci sono alcune curiosità, come ad esempio gran parte del paesaggio sonoro in realtà non è generato da soliti strumenti musicali, ma proprio dal vivo dei danzatori stessi. Infatti sì, è tutto calcolato al millimetro, ci sono dei respiri modulati, delle vocalizzazioni, degli schiocchi di dita, delle percussioni fatte proprio con il corpo, quindi... Questa cosa già un attimo ho cercato di capire, ma non ho trovato video, quindi tocca per forza andare a vederlo per scoprire di cosa si tratta. Ho cercato qualche informazione sull'opera. Si sviluppa concettualmente lungo l'arco di una singola giornata, quindi dall'alba al buio, e i movimenti coreografici hanno l'intento di riprodurre le dinamiche e i rituali sonori del mondo naturale, principalmente dei richiami degli uccelli e i pattern ritmici degli insetti. Io ho provato un attimo a immaginarmi questa cosa, non so,
1: è difficile da,
0: esatto.
1: Difficile immaginarti una cosa del genere.
0: Poi ho visto qualche foto di questa compagnia e sono tutti, hanno dei, ovviamente dei vestiti molto semplici color carne, però hanno sempre la schiena nuda e tutta colorata, tipo dipinta, come se fosse dipinta,
1: sì,
0: cioè con le mani proprio, con dei colori super accesi. Non ho ben capito di cosa si tratti.
1: Ma infatti mi è incuriosita ancora di più.
0: Ti lancio ancora una curiosità, perché l'attuale direttore artistico, che è succeduto in realtà al fondatore solo nel 2020, quindi pochi anni fa, ha una storia personale molto singolare. E infatti è cresciuto aiutando la famiglia a vendere pantofole come ambulante nelle caotiche strade di un quartiere di Taiwan, e ha deciso quindi di trasportare questa energia che lui percepiva nelle città e questi rumori urbani proprio nella gestualità del linguaggio coreografico contemporaneo. contemporaneo, quindi diciamo che nelle sue coreografie lui vuole cercare di trasmettere queste energie che percepiva dalla strada. Quindi, non lo so, vi ho dipinto un quadro un po' strano, esatto. Ma però... spero di avervi lasciato con un po' di curiosità.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Ricordo, mercoledì e giovedì alle 20:45, non tardate ovviamente, andate, approfittatene. Per accompagnare questa spiegazione un po' strana, ho deciso questo brano, che è uno anche qui dei miei brani preferiti, che si chiama Cosmic Love di Florence and the Machine.

0: Dai, spero che questa canzone vi sia piaciuta. Hanno fatto da poco il concerto, mi pare, a Milano, comunque, quindi non sono riuscita ad andare. A te piacciono?
1: Sì.
0: Meno male, ogni tanto ne azzecco una.
2: Ogni tanto riusciamo ad avere l'approvazione di Bruno, ragazzi. Una delle cose più difficili al mondo a livello musicale, veramente tosta.
0: Ma qui noi ridiamo e scherziamo, qui Vito prende in giro, ma lui non sa che momento è.
1: O il forse... momento del quiz.
2: Eh già, ragazzi, è il momento del quiz. È il momento del quiz, io sono pronto.
1: C'è un jingle strano sotto, però lo vedo ancora un po' incriccato alla sabbia.
0: Esatto.
2: Ragazzi, sì, purtroppo il jingle non lo trovo più. È scomparso da qualche parte. Però era un rumore carino.
0: In realtà sta cercando di prendere tempo perché non sa la risposta, questa
2: esatto,
0: è la verità.
2: Ragazzi, questa è la dura verità. Stavo ancora ripassando tutti gli spostamenti fenici che c'erano. Dai, dimmi tutto, dai. Allora, ricominciamo.
1: Te lo rileggo.
2: Sì, per favore.
1: Allora, nel 1563 il duca Emanuele di Filiberto decise di trasferire la capitale del Ducato di Savoia da Chambéry a Torino. Quale fu la motivazione strategica principale alla base di questo storico spostamento? La prima è rispettare la clausola del trattato che ti avevo detto prima.
2: Sì.
1: La seconda era accentrare il controllo sulle fertili pianure agricole piemontesi per contrastare le gravi carestie colpite dai Savoia. La terza era sfruttare la fioritura economica della città di Torino, che era divenuta il principale snodo bancario europeo a discapito di Lione e Ginevra. E la quarta invece era quella di difendere il centro del potere dalle incursioni francesi, quindi Chambéry, e sfruttare questo spostamento dietro le Alpi per riorientare anche le loro ambizioni politiche verso l'Italia.
2: Allora, quindi... mi sembra questa quella più completa, quella più a livello logico.
0: Esatto, come quando non le sai e metti
2: la più lunga. Va bene questa, per me va bene questa.
1: Mamma mia, Vito, cioè, secondo me tu sei veramente uno fortunato, sei arrivato così alla fine della magistrale, perché ti confermo che era quella giusta.
2: Ragazzi, così infatti... si passano gli esami al Poli, sempre quella più lunga di tutte, ragazzi.
0: Ma questo vuol dire che ti sei riaggiudicato la scelta della prossima prima canzone.
2: Già, ragazzi, finalmente.
0: Ultima prima canzone.
2: Ragazzi, oggi non sono riuscito a prendermi il primo slot perché Bruno fa: non mi ricordo se l'avevi azzeccata o meno di quello. E quindi è partito.
0: Nel dubbio, no.
2: Ma dalla prossima torno io, ragazzi.
1: Comunque, giusto qualche accenno storico per far comprendere i nostri ascoltatori, perché Vito è fortunato, ma magari c'è qualcuno come me che non avrebbe azzeccato, perché Chambéry è priva di difese naturali, perché sta dall'altra parte delle acque. Quindi nel 63 ci fu proprio un vero spartiacque nella storia italiana. Infatti, per quanto riguarda il contesto geopolitico, fino a quel momento i Savoia avevano vissuto più sul lato francese, con la capitale Chambéry, che si trova esattamente nell'odierna Francia oggi, erano più pronti al lato francese, mentre a un certo punto Emanuele Filiberto, che è soprannominato la testa di ferro, anche grazie alla violenza, combattendo, anche grazie al supporto dell'impero spagnolo, vinse diverse battaglie, tra cui quella di San Quintino contro i francesi stessi, e riconquistò il Ducato. Geograficamente, come vi dicevo, Torino, essendo circondata dalle Alpi e dai fiumi come il Po e il Dora, era divenuta una perfetta sede strategica per creare una capitale. E infatti Torino prima di allora era una città completamente basata sul suo pianto romano. Infatti, se sono andato in via Roma, non so perché a Torino non ci sono stato in questi ultimi giorni, però fino a luglio c'erano ancora i lavori su via Roma, e c'erano le insegne che spiegavano la storia di via Roma e di come fosse, e vedete la storia passo passo. E infatti a un certo punto vedete che Torino prende una conformazione geometrica specifica, esagonale, che era la forma della cittadella che fu costruita come fortezza per difendere Torino, che, come dicevo prima, era solamente una città con una pianta molto romana. E quindi è così che Torino divenne capitale del
2: Ma meno, meno male che ci sei tu. Comunque, e ci dai queste spiegazioni perfette.
0: Posso dire, ce le ha tutte Torino, cioè ha tutto, cioè storicamente ha tutto, cioè non gli puoi dire nulla a sta città.
2: ma infatti, cioè, noi siamo in difficoltà, Bruno, come rispondiamo?
1: No, è giusto così. Forse ho detto solo una cavolata prima, ragazzi. Permettetemi di correggermi perché non vorrei fare gaffe. E la forma era pentagonale, non esagonale, quella di Torino.
0: Ma guarda, ce ne eravamo accorti, non volevamo dirtelo.
2: Cioè,
0: ma...
2: io subito ero lì pronto, ci ha detto: ma Bruno, veramente che mi caschi lì su queste cose? Dai, Bruno, dai, forza.
1: Quanta punta c'è a Torino? E niente, ragazzi, siamo arrivati ai saluti finali.
0: Vediamo se mi ricordo ancora come si fa, perché qua le chiusure le facevo io, ma non lo so. Allora, vi ricordo di seguirci su Instagram a polito. Già sbagliamo. Su Instagram a polito_ondequadre. Vediamo che c'è un po' di ruggine qua. Poi potete trovarci su Spotify a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi, come sempre, non avete scuse. Dai, direi che me la sono ricordata.
2: Brava, no, sei stata bravissima, sei stata bravissima.
0: Vi salutiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
4: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Yeah!
1: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

Questa notte sarà l'ultima così, perché la luna è così bassa su di noi e sembra un elemento d'arredo, una parte di te. Vedi, la luna è così bassa su di noi che non si può.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

morire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione. Scappa da

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.